0: Poveri più fuori dai. X-ray, Ida, Adam, 190.
1: Confirming you stay to Florida.
0: Affirmative.
1: Stand by, please.